0: fondo.
1: Sì, sono Ara. Vieni,
0: io sai che me la oio. Mi insegnano. Che da vado. E sono oi. Cuidado, da vado. Sia da oi. Mi taglio. Che da vado. Mentira, a ver que lo veo yo por aquí. 23 segundos. Muy bien, muy bien, muy bien. 23 segundos. Un aplauso, digo yo, ahí. Bravo, bravissimo. No puede ser, ma che cazzo dice? Come è possibile? Este successo. Che ha pacciato poi dai? Come è possibile?

0: quasi veloci passando 20. Vedevo!
1: Ora, mamma. Despertar sus!
2: Despertar sus!
3: Arriba! Arriba!
1: Despertar sus!
2: Despertar sus!